Alléluia. Alléluia. Ne ontse ko sozo itabia no. Otre otwe dia bo ni biase. Yawe ga biadi.